Auntie Magia from Big Sister Anadwi Michiao. Auntie C Ewo Bokrum. Ono ba Victor Kojosapong. And I fee of a OD. No Bokrum. Auntie Messi Adokno. Ewa Patrapa. Kesmi Ira. Imwajo. Haya! Ya tiasio. Ya de brau. Pasara da Roma. Shene mani kukentim.